0: Che ditti dunque?
1: Della tua Susanetta!
0: Di te!
1: Di me, Medesma! E la speranza che la nuovi il suo progetto utilissima sia tal vicinanza!
0: Bravo! Tiriamo avanti!
1: Queste le grazie son! Questa la cura! Chi li prende di te della tua sposa?
0: Oh, guarda un po' che carità pelosa!
1: Chietati! Or viene meglio! Don Basilio, mio maestro di canto, né darmi la lezione, mi ripete ogni di questa canzone.
0: Chi, Basilio o Birbante?
1: E tu credevi che fosse la mia dote merito del tuo bel muso?
0: Me n'era lusingato.
1: E la destina per ottener da me certe mezz'ore che il diritto feudale.
0: Come? Ne feoli suoi non l'hai il conte abolito?
1: Ebbene, ora hai pentito e par che tenti riscattarlo da me.
0: Bravo, mi piace. E caro signor conte, ci vogliamo divertir. Trovato, va bene. Chi suona? La contessa.
1: Addio, addio, fi garbello.
0: Coraggio, mio tesoro.
1: E tu, cervello.
2: Quel dialogue magnifique, avec le récitatif plus vivant encore qu'à l'opéra, c'était le duo du premier acte des Noces de Figaro, avec la Suzanne idéale de Georg Solti,

0: col grosso alla cortina.
1: Su, presto!
0: Su, presto!
1: Presto!
0: Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Presto! Pres